La notte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso e avanti.